ozombi che ago adeli ago abo moka mutani ipolo kaza funa pene moto nja sono wapasa makika ada ago ago ago tata maka wakade zono